0: scusate, ma io stavo solo che.
1: Che poi mai io vedi.
0: Ah, sono 26, fare se ne fa, sono 26.

0: 哎，最近可 AMR 呀、啊。
1: 谢谢。
2: Ce l'ho fatta.
1: Sì.
2: Yeah, and it matters, it's going to be 12-73-8. 12-73-8.

0: Allora, sì.
1: Sì.
0: Arrivati, siamo in prego, però. Saluti.
1: Teammate from Sunray.